0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura, oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia quindi a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia.

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

se davvero nel mondo succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila, col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo
1: spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sofia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Sant'Ercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte. Un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento, costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni,

0: L'hai fatto perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... c'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: No, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì, sì.
3: C'è da fare un
2: perché
3: sacco
2: di...
0: Tu dici...
2: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima che tu vieni... sul palco ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa
1: è questo il problema.
0: La disgrazia italiana è anche quella tedesca un po', devo dire.

0: Allora Adriano, scusa,
1: quest'anno
0: a Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando. E io volevo. Era a Sanremo con noi.
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì, te. Sì, ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto. Però io so che adesso lui è contento, sì. Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone, in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità, non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto,
0: Vai, dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza

vide le luci in mezzo al mare, penso a lei, mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

qualunque con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica, ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

testa in quel ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpì

chop to the left, the right, non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

0: Adesso è ora di andare a casa? Eh sì.
1: Ma come sei la prisa, come sei la chiusa,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Feel the power of DJ Giovanni Sakibal Remix, Iloilo City Mix Club. This is Team Pakaw. Pakaw nga mahumok. Pakaw nga maluya. Kag pakaw nga puwerte katiga. Pero paborito sa mga dalaga. This is Team Pakaw.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: È

guardarti io. Poi mi disse: prendimi.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Hola.
2: ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: tienilo in braccio,
1: se
0: quello, ma se è una portiera

0: disagio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Ehi! Hey. Fa caldo! Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

0: Ebbene ragazzi, che si continua con la voce dei Pooh in piccola Ketty. E andiamo a dare ancora una ben arrivata alla titolare di Radio Sole Luna, Shoshaki.
1: Accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Ketty, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

Bene, bene, bene. Dopo il brano di Bella Signora si continua con un bel brano di Mario Tessuto in Lisa dagli Occhi Blu. Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna.

E ricordiamo il palinsesto di oggi, di 19.06, alle ore 17, Fabbrica Lapa. Ore. Andiamo avanti. No, niente, c'era mia figlia che mi faceva ridere, che mi ha detto: cos'è il palinsesto?

Ebbene ragazzi, alle ore 18-19 vi farò compagnia io, poi dalle 19 alle 20 la DJ Camer, poi dalle 20 alle 21 Patti, 21-22 Akira, 22-23 Roby, 23 in poi Poinz.

Radio Sole Luna. Ebbene ragazzi, dopo il brano di Mario Tessuto in Lisa dagli occhi blu, si passa su Ho difeso il mio amore.

0: Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te.
1: Ebbene, che si continua con ho in mente te. E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Alice. Ciao Alice.

Bene, bene, bene, bene, che si continua con la voce di Umberto Tozzin, Gli Innamorati. E Fabbrica Lapa lo va a dedicare per tutti gli innamorati. Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna, in diretta con Fabbrica Lapa. Un buon ascolto a tutti.

Ebbene ragazzi, dopo la voce di Umberto Tozzi in Gli Innamorati si continua con Adriano Celentano in L'emozione non ha voce.

E andiamo a dare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Azzurra, Fenice, Alice, Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky Pirlotto, Samuel Melody, Micione e Shaki. Anche un saluto alle radio associate e a chi ci ascolta dall'esterno.

Ebbene ragazzi, dopo la voce di Adriano Celentano in L'emozione non ha voce, si passa con Raffaella Carrà in Pedro Pedro.

E la voce di Paolo Anka, Diana. Su Radio Sole Luna. Ebbene ragazzi, che si continua con la voce di Adriano Celentano in Soli

Ebbene, bene, bene, bene, bene, ragazzi, si passa a una musica argentina, tutta per Carlos, tutta per te Carlos, da parte di Radio Sole Luna. Rodrigo, la mano de Dios.

Ebbene ragazzi, come sapete, la voce di... La mano di Dios Rodrigo, che sarebbe Diego Armando Maradona, che aveva avuto anche in Italia a giocare col Napoli.

Ebbene ragazzi, dopo aver ascoltato la voce di Rodrigo in La mano di Dio, si continua ancora con il nostro programma musicale. Tu sei bella come sei, la voce di Malla.

Ed eccomi qua, ecco qua ragazzi, scusate ma ero al telefono con diciamo il mio primo amore. Il mio primo amore, chi è il primo amore di una persona? È la mamma.

Micione, mi spieghi una cosa, come mai... Ciao Dionisio, non ti avevo visto, scusa, eh. Ciao Dionisio. Micione, mi spieghi una cosa, come mai il Media Play ogni tanto mi si blocca? Infatti si bloccava la musica, vero?

Ebbene ragazzi, passiamo col prossimo brano. Ed è la voce di Cece Barretta in Dove sei? Ma non è il PC, non è il PC, perché mettendo musica direttamente da YouTube come sto facendo adesso, questi due brani non si blocca. Invece la musica che c'è nel PC, che la metto su Windows Media Play, mi si blocca, non capisco il motivo.

ed è la voce di Franco Ricciardi. Iniziamo col programma di Napoli a Miscato di Fabrica Lapa, e vi ricordo che vi farò compagnia fino alle ore 19.

Ebbene ragazzi, passiamo con un brano per Angelo Baffo. So che ti piace Rosario Miraggio e andiamo ad ascoltarlo. Tutto per te, Angelo.

Eppure Angelo, io che sono appassionato della musica napoletana, come voi te sai, diciamo, voi sapete, io questo brano qua non l'avevo mai ascoltato mixato. Bello, bello, bello, mi piace.

E ne approfitto per andare a fare i saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Un saluto va per Azzurra, Angelo Baffo, Fenice, Take Clover, Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky, Pirlotto, Samuel, Melody. Un saluto ancora per Dioniso, Micione.

0: Natale Galletta, prigioniera d'amore, su Radio Sole Luna con Fabrica Lapa, con il suo programma Napoli Ammiscato. Ebbene ragazzi, si continua ancora con la voce di Gianni Celestin, Te voglio troppo bene. DJ!
1: Ciao! Vorrei ringraziarvi tutti quanti voi. Grazie per il vostro calore.
0: E rieccola arrivata Shaki.
1: A tutti quanti voi.

Come va? Come va? Tutto bene, Frank? Ben arrivato su Radio Sole Luna, in diretta con Fabri Calapa. In compagnia fino alle ore 19. xat.com/radiosoleluna.

0: Ed è la voce di Nando De Marco e Giusy Attanasio in Vulis fa peccato.
1: Si tremma negore.
2: Vulis fa peccato, ma mantengo distanza.
0: E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Marica. Ciao Marica!

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, andiamo a contentare a Frank El Coral col brano Work the Vassa. Scusa la pronuncia, però penso che si dice così comunque. È la voce di Janetta. Buon ascolto, Frank.

Ebbene ragazzi, che si continua con la voce di Biagi Antonacci in Mio fratello. E vi ricordo che sarete in mia compagnia fino alle ore 19.

È bene che si continua con Calypso, fammi ballare. E andiamo a dare una ben arrivata a Cami. Ciao Cami. Grazie della buona diretta, a te un buon ascolto. Ricordiamo che Cami entrerà alle ore 19 in console su Radio Sole Luna.

e andiamo a fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Un saluto va per Azzurra, Naina, Frankel, Cora, Marica, Felice, The Club, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot Whisky, Samuel, Melody. Salutiamo ancora Pirlotto, il nostro bot. Salutiamo ancora Ciro, Kami, DJ Akira, Micione e Shaki. Ricordiamo che Shaki salirà in console alle ore 19. Circa tra 20 minuti.

Andiamo a dare ancora un ben arrivato a Axel, ciao Axel. Sì, Giuseppe, l'hai vinti, te li devi fare... Non te l'ha mandato oggi Jessie?

Andiamo a fare un rinnovo di saluti per i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto va per Axel Azzurra, Nine, Frankie Alcora, Marica, Finice, Tech Clover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino. Salutiamo ancora DJ Akira, Kami, che entrerà alle ore 19 in diretta su Radio Sole Luna, DJ Giuseppe, Micione e Shaki. Un saluto va anche agli amici che ci seguono dall'esterno della chattina, le radio associate da Facebook, TikTok, WhatsApp, Alexa.

Ebbene ragazzi, io voglio chiudere con questo brano qua di Toto Cutugno, in Solo Noi.

E vado con i saluti, vado a ringraziare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto per Axel Azzurra, Nine che ci sta seguendo, a Frank, Marica Fenice, The Club, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, per Kami che entrerà in diretta subito dopo di me, per DJ Akira, DJ Giuseppe, Micione, C

avanti, che Giuseppe è arrivata, quella che ti deve fare il bonifico, eh? Allora Cami, ci siamo? Quando ci sei batti un colpo. Ok, ok, ok, allora 3, 2, 1 e vai.

Ancora augurissimi per questi 7 anni e un giorno. Sì, oggi 19.06.2026, sono passati già 7 anni e un giorno da quando è nata Radio Sole e Luna.

tutto questo è grazie a Shaq e Micio che hanno dato vita a questa radio.

nostri bottini Whisky, Pirlotto, Samuel e Melody. Vado a saltare a DJ Akira, che ascolteremo a DJ Akira alle ore 21. Abbiamo ascoltato a Fabri, bravissimo Fabri. Vado a saltare a DJ

E vado a saltare a Rottweiler, benvenuto a Radio Sole e Luna, in Cosol trovi Kami. Eccola, arrivata anche Kata, benvenuta a Radio Sole e Luna, in Cosol trovi Kami.

Vai, continuiamo con Ricky e Lorella. Oh, Decadence, scusate, una serata così per i Puffetti Blu. Buon ascolto e buon ballo. Forza, tutti in piedi.

0: Sì, una serata così solo in Radio Sole e Luna puoi trovare. Vieni anche tu a ascoltare.
1: A volte basta solo un twist, magliette e jeans, gli altri.
0: E continuiamo a ballare per i brividini bianchi, Ricky Fett, Lorena Cucarini, Cia Cia Twist. Tutta per voi brividini bianchi, buon ascolto.

Bene, bene, bene, abbiamo ballato pure il twist. Siamo arrivati ai birillini oro. Anamena e Lola Indigo, spatti qua, tutta per voi.

lo sfumato un po' miccio. E lo zio Pepe mi dice: si è sposato o nonna, tutta per voi, buon ascolto.

Allora Antonio ci invita a giocare Obbligo o Verità. Conoscete questo gioco? Buon ascolto con Antonio.

E andiamo ad ascoltare un'altra grande musica italiana, Orietta Berté, quadri, cori, picchi e fiori, tutta per voi, buon ascolto.

sto da voi, ma io ancora sto aspettando l'estate per Patti, che entrerà in diretta dopo di me, Francesco Gabani, Summer Funk, sta per te Patti, buon ascolto.

Per la nostra ballerina Kata le propongo di ascoltare un remix afro. Rakataka taka, tutta per te Kata, buon ballo.

Bene, Azzurra! Eccola arrivata Jessie, benvenuta a Radio Sole e Luna, in cosa trovi Cami? Grazie per la buona diretta e buon ascolto!

0: mare.
1: Lo senti? È il mare. E noi in mezzo che bruciamo.
0: E vado a chiudere con mare e fuoco. E farò anche i saluti. Un hit napoletano dance.
2: La comitiva arriva. La notte si accende.
0: Quindi grazie a tutti per il vostro ascolto, per la vostra compagnia.
2: Scalza il vento, la sfiora, ogni suo passo fa.
0: Tra poco arriverà lei, la Patti.
2: La musica chiama, la pelle si scalda come fosse.
0: E quindi vado a ringraziare Axel, Azura, Frankie, Rottweiler, Marika, Fenice, The Crow, Claudio e Alice. Salgo su, vado a ringraziare Felix, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Jesse, Katta, DJ Akira, la Patti che entrerà subito dopo di me, DJ Giuseppe, Melody e salgo un altro po'. Dina, Micione, Sciacchi e io, sì. Grazie a tutti. Sei pronta, Patti? Ovviamente ringrazio tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, Facebook, WhatsApp, la nostra applicazione che l'ho scaricata da Google Play. Che dire, grazie a tutti, alla prossima che sarà forse tra 2 settimane. Buona diretta, Patti!

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei, patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera, un caldissimo buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Vabbè, dai, vediamo un po' di rinfrescarci un pochettino con la musica, o almeno di pensarci un pochino meno. Innanzitutto faccio i complimenti alla nostra bravissima DJ Kami, che mi ha preceduto, come faccio i complimenti a Fabri, che hanno fatto diretta prima di me. Bravi. Allora, che dire? Fa caldo. Abbiamo tutti caldo, vabbè, ce ne faremo una ragione. Comincio con il salutare, salutiamo tutti gli amici che sono in chattina, a partire dai nostri due titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dida, DJ Giuseppe, CT, a DJ Akira, un saluto a Kata, alla nostra Kami che ci ha appena lasciato. Un saluto Jessy, e poi salutiamo Cirbecchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, The Crow, Fenice, Marika, Rodweiler, Frankie, e poi Azzurra, Axel e il nostro Micione, che in questo momento è uscito, starà facendo qualcosa con il nostro bottino. Sì. Saluto anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Sì. Vabbè, dai ragazzi, che fare? Che dire? Partiamo con la musica, sì. Partiamo subito, prima canzone, prima dedica alla DJ uscente, quindi alla carissima Kami. Per te, Kami, ho scelto questa canzone che a me piace molto, una voce molto molto bella. Una canzone di Juni Russo con

E gli amici in chattina si associano alla dedica per la nostra cara Kami. E approfitto anche per ringraziare tutti voi per avermi augurato la buona diretta. A tutti voi un buon ascolto e un buon divertimento, sempre qua sulla nostra radio, Radio Sole Luna.

Continuiamo con un'altra bella canzone molto fresca, molto estiva. Vediamo se riesco a farvi rinfrescare. Magari, che ne so, vediamo un po' nel frigorifero se è rimasto un po' di gelato, di qualcosa di fresco del rinfresco di ieri sera. Sì, perché ieri sera c'è stato i festeggiamenti per la nostra Radio Sole Luna, 7 anni di canzoni, di musica, di divertimento, di amicizia. Quindi vediamo, ragazzi, se trovo qualcosa ve lo passo, soprattutto se è fresco fresco. Italo Disco, The Colors.

no, Cami, se sono avanzati solo i piatti da lavare, scusa tanto, già ho fatto la notte che si moriva perché abbiamo i condizionatori rotti in struttura. Piatti di lavare, da lavare, io faccio il lancio del piattello. Chi mi vuole aiutare?

Vediamo un po' a chi piace questa canzone, ma soprattutto questo cantante, Achille Lauro, Perdutamente.

lasciamo il Garibaldi innamorato per ad ascoltare Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu.

Palma e Anna Mena con Caliente. Sì, come in questi giorni, caliente, caliente. Alcuni di voi cominciano a avere anche le visioni e a vedere persone che non ci sono.

Buonasera e benvenuto a Nico. Ciao da Patti. E vi ricordo, ragazzi, il palinsesto di questa nostra serata in musica. Allora, ora ci sono io a farvi compagnia. Beh, spero di non annoiarvi, fra l'altro. Dopodiché, alle ore 21, quindi fra circa una mezz'oretta più o meno, arriverà, sì, sto tirando lungo, ragazzi, perché non mi ricordo, non riesco a leggere il palinsesto. Ok. Allora, alle 21 ci sarà Akira, alle 22 Roby e alle 23 Pines, quindi tanta bella musica, sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole e Luna.

0: gambe mo.
1: Ragazzi, a voi non è mai venuta la voglia di far salire qualcuno su un treno e dirgli vai, vai, vai, vai, vai, biglietto con andata senza ritorno?

Grazie, Freedom. E passiamo alla prossima canzone che è in scaletta. Ed Sheeran e Justin Bieber con

Beh, ora una voce veramente meravigliosa, la voce di Freddie Mercury con Living on My Own.

No, veramente, ragazzi. Questa me la deve spiegare Andrea, ascoltami. Mai sentito nessuno che si vuole suicidare mangiando pennette al ragù. Chissà che sei unico, veramente. Ma quanto te ne devi fare 3 kg per fare indigestione?

Vabbè, mentre Andrea sta cuocendo la sua pasta, i suoi 2 chili di pasta, ascoltiamo Ciao versione remix. Questa mi sa che è l'ultima canzone, dopodiché arriverà la sigla.

Benvenuto. E vi ricordo che fra pochissimo, fra 6 minuti circa, ci sarà lei, la nostra Akira.

Vabbè ragazzi, perdonatemi, è il caldo, non si sa cosa si dice con questo caldo che prende alla testa e si vede uomo per donna, donna per uomo, ormai c'è una confusione, non si capisce più niente. Il nostro DJ Akira.

vedi Akira, io sto a quello che mi dicono. Se poi lo è o non lo è, io non ci metto becco.

0: Kira, sei pronto? Ora sentiamo la voce e così svegliamo l'arcano. Sì, sì, sì, sì.
1: Su Radio Sole Luna avete ascoltato?
2: Avete ascoltato?

Allora, comincio a salutare tutti voi che siete in chattina, che siete stati ad ascoltare tutte le mie stupidate, le mie papere, vabbè, e diciamo anche la mia musica, quella che ho scelto per voi. Saluto innanzitutto i nostri titolari di questa bellissima radio, la vostra radio, Shaki e Micione. Un saluto a Taras, Bobe, DJ Giuseppe, DJ Akira, che ascolterete fra pochissimo. Un saluto a Nico, ad Andrea, a Cami. Un saluto a Jesse. Un saluto a Cyberman, Ciro Becchino, Paola. Salutiamo Felix, Alize, Claudio, Jacro, Fenice, Marika, Freedom, Rottweiler, Alex, DJ Akirkro, Luigi e Azzurra. Saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Che dire, ragazzi, una buona continuazione in musica a tutti voi. E come di consueto vi lascio con il mio kiss, un bacione a tutti quanti e un ciao ciao. Akira, sei pronto? Al mio 3, la diretta è tutta tua. 1, 2, 3, buona diretta Akira!

Ed un buonasera da DJ Akira della Calabria, grazie alla DJ Patti che mi ha lanciato la consola. E si comincia per quest'ora in mutanda.

Un salutino ai titolari Shaki e Micione. A tutta la chattina, un buonasera freestyle. Chi ci ascolta dall'esterno, dall'interno e dai laterali. E per la gioia di Shaki, stasera si inizia così.

dopo questa songhina leggera leggera per la Sciacchi, arriva The Final Countdown. Base Europe.

Ed intanto noi salutiamo DJ Robby, che alle 22 prende l'ascensore per la console. Intanto io sto tagliando i cavi.

E noi facciamo un tributo che ci ha lasciato pochi giorni fa Oliver Tree con Robin Schulz, Miss You.

Ed arrivano i Sant de California Tornerò Festival Remix.

Niente, il Sam stasera ha qualcosa che va. Vabbè, arrivano i Viking Song, Stone by Stone. Speriamo che regga.

E dopo questa songhina leggera, leggera per la Patti, arriva la BAC, Mauro Picotto, arriva Codomo. È un buonasera ad Alex.

ed arriva una songhina dedicata alla Rita. Da un amico arriva Juanes, me enamora.

Ed io vi ricordo che alle 22 sale in console DJ Roby e alle 23 c'è Points. Points. Sto cercando di tagliare i cavi con la motosega elettrica.

e per la Franci, che mi sa che non arriva dalla Francia, arrivano i Keino Monument, dedicata alla Franci.

intanto dedichiamo una songhina anche alla Elena. Arriva Amy McDonald, This Is The Life.

E alla perlita noi dedichiamo Moby, arriva Natural Blues.

si continua qui su Radio Sole e Luna. Arriva Hans Zimmermann con la Bach, arriva Time, ed è la mia penultima song

Ed arriva la mia ultima song per questa sera, arriva Becky G, Problem. Poi si passa ai saluti. Intanto salutiamo DJ Daniel.

Un saluto a tutta la chatina, siete in tanti, quindi non vi saluto due per due, ma quattro per quattro. Saluto chi ci ascolta dall'esterno, vari dispositivi, Alexa, Ciccio Bello, o Bello Ciccio, chi lo sa. Ed io intanto passo la consola DJ Roby. Pronto? Arriva il 3, 2, 21, console.

0: Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento radiofonico. Oggi venerdì 19 giugno 2026. Sono le 22.01 minuti. Ringrazio il nostro DJ uscente, nonché DJ Akira, che ha condotto un programma proprio alla grande, come sempre, è un mito, per me è un mito, eh. Buonasera Luigi, grazie per la buona diretta, a te un buon ascolto, anche a te cara Perliza, hola, como estás? Muy bien. Ok, va bene, si va avanti, ciao Franci, buonasera. Allora, come state? All'indomani, siamo già all'indomani del compleanno di Radio Sole e Luna, eh? Ieri sera abbiamo sbancato alla grande, abbiamo fatto un successone qui in radio, dopo 7 anni di radio, eh? Ciao Patti, un bacione. Devo dire che abbiamo fatto un figurone pazzesco, poverini i titolari che hanno dovuto sborsare i soldini con con i premi, però vabbè, io non ho vinto nulla e vabbè, fa niente, dai, ho vinto una volta, mi basta. Va bene, vado a salutare loro e dare un grazie particolare a Sciacchi e Micione, che ci danno sempre questa grande opportunità radiofonica, a me, Roby DJ, e al mio programmino Power Mix qui su Radio Sole e Luna. Bene, poi vado a salutare gli amici della chatina che mi seguono e che soprattutto mi salutano, poverino Roby, perché? Che è successo? Squalo, pensaci bene, che è successo? Ma i numeri sono usciti ieri? Sì. Che è successo? Che mi sono perso, poverino Roby. Ah, perché non ho vinto, ho perso. Vabbè, ma fregati. Babbo, io già fare radio su Radio Sole e Luna già per me è una vittoria, quindi cioè, scusate se è poco. Allora, cominciamo a salutare, dai, non ci perdiamo in chiacchiere, poco le chiacchiere, tanta la musica. Allora, Sciacchi, Micione, salutiamo Daras, Elka, Patti, DJ Akira, e lo ringrazio ancora una volta. Salutiamo anche Perlita, Rita, Andrea, Franci, Points, che arriverà subito dopo di me questa sera alle 23. Poi salutiamo Cyberman, poi Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, DJ Daniele, The Cove, Fenice, Marica, Press, Rottweiler, poi Frankie Elcora, Maurizio Bolzano, lo zio Peter, che è quello Venkman, se c'era mio figlio, chi è Venkman? Poi DJ Akira Chrome, Michael Knight, il mio caro amico Mirko che ci segue sempre, Elena, Luigi 33, perché su 33? Leva Luigi, metti Mario, così facciamo Luigi e Mario. E poi Azzurra. Poi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net. E grazie Elena, a te un dolce ascolto. Poi salutiamo anche i nostri amici che ci seguono da tutti i dispositivi social e non solo, e alla mia dolce metallo di 80 che ci sta seguendo dal cellulare. Bene, detto questo, io vado a dedicare il primo disco della serata, parliamo di Karol G con Si Entes, Te Hubiera Conocido, per me è una tragedia tremenda, e la vado a dedicare al nostro DJ uscente, nonché DJ Akira. Tutto per te, Akira.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!
0: Ah, ecco, svelato il Luigi 33, il numero del piede. Ah, ma piccolino ce l'hai, eh? Pregole, Akira, pregole.
2: Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa.
0: Cari amici, questa sera sarà tona speciale, eh? Stasera vi farò ascoltare un mix vario di tante tante sigle dei cartoni animati, eh? Ritorniamo piccini piccio. È tanto che non facevo una serata dedicata ai cartoons. Grazie a te, Frankie.
2: Si antes te hubiera conocido, seguramente.
0: Ma grazie, Franci.

Ah sì? Ma io l'ho remixate tutte, eh? Non è che sono singoli, eh? Attenzione, eh? L'ho mixate una per una, solo per voi. Non è facile fare un DJ set con i Cartoons, eh? Non è facile. No, DJ Daniele, no, no, no, no, a me devi scrivere a DJ Roby, tu mi scrivi in privato, mi dici la song che vuoi, noi la mettiamo.

0: Intanto dopo Karol G, beccatevi su DJ set di Michael Jackson, e questa la voglio dedicare a tutti gli amici che mi stanno ascoltando all'interno della chattina di Radio Sole e Luna. Tutta per voi.
1: State ascoltando Radio Sole e Luna.
2: Radio Sole e Luna.
1: La radio sempre in pole position.

E questo mixaggio lo dedico al mio amico Mirko che ci sta ascoltando. Mirko, è anche per te questo, Diamo la buonanotte a chi va, quindi alla nostra amica Patti. Buonanotte e grazie della cortese attenzione e dolce notte.

Io sono un grandissimo fan di Michael Jackson, non so se si vede sulla fotina accanto al nome, però ci sono riuscito a farmi la foto, tanto tempo fa.

at that girl right there. Watch me get that girl. Visto che abbiamo parecchie richieste fateci dai nostri cari amici di Radio Sole Luna, andiamo con la prima ovviamente. Chiudiamo anzi la parte di Michael Jackson, ovviamente con Thriller, e questa la dedichiamo al nostro amico Frankie. Hola Perlita! Preparati, Gilda è pronta!

anche Luigi, anche, fai attenzione. E Rita si associa per Frankie.

è il mitico re del pop, the king of pop. Ok, questo era Michael Jackson con Thriller per il nostro caro amico Frankie. Ma si va avanti, arriva Gilda con Non mi arrepiento de este amor per la nostra cara amica Perlita.

Ebbene, questa era Gilda con il nome repiento de este amor per la nostra cara amica Perlita. Arriva per il nostro amico Maurizio Bolzano John Bon Jovi con Blaze of Glory. Tutto per te.

neanche la polizia lo ferma più, ormai va dritto come un treno. Prego Maurizio, buon ascolto.

22 e 27 minuti su Radio Sole Luna, con me Roby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Vi ricordo, questa sera dopo di me alle 23 ci sarà Points, e domani sera dopo di me alle 23 ci sarà la nostra DJ Strega.

Caro Mirko, il tuo disco è pronto, eh? Quindi orecchio all'apparecchio, che adesso tocca a te, eh? E poi cominciamo con il mix, un piccolo DJ set dei nostri cartoni più amati degli anni 90, insomma, a scendere. Ritorniamo tutti piccini picciotti, piccoli piccoli, come il mio principino Brian. Minuti, questo era John Bon Jovi con Blaze of Glory per il nostro caro Maurizio Bolzano. Adesso arriva per Mirko Cut and Crave con I Just Died in Your Arms, e questo è tutto per te. Oh, thank you so much.

E la nostra amica Rita si associa a Mirko e Mirko ci ringrazia di niente, Mirko. Attenzione che questa è la versione originale di questa canzone, perché c'è anche la versione remix.

Questo non me l'aspettavo da Mirko, eh? Rita e Robby, oh, grazie, guarda come balliamo, che sono carino anche con i capelli, che anche non mi vedo con i capelli, almeno 25 anni, forse sì. Bene, il nostro Mirko ci scrive che finalmente l'ho fatto ritornare a quando aveva 3 anni, quando ha fatto praticamente la sua prima comunione. Sul video della sua comunione mi dice che c'è questa song ed è tutta per te, Mirko.

0: Adesso arriva lo spot di Radio Sole e Luna e poi si inizia.
1: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola, carni fresche della propria allevazione, suini, crapini, ovini, pollini. I Fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano già verba fresca. Le offerte della settimana: stingo di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti, puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è Non Solo Puerco, @puccini.it, o vieni a trovarci a Catanzaro in via Guadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Minamo che carne è puerco.

0: iniziare con i cartoni, facciamoci due risate, grazie ad Highlander DJ, il mio caro amico Giuseppe Musso, e poi si va.
1: Mettiamolo tutti beccare la vetrina, ma che è questo amore?
0: Dedicate a tutti i siciliani all'interno di Radio Sole e Luna, eh?

0: E ora vi saluto, ma mangio un mio vino.
1: E siamo pronti a iniziare il nostro... Si parte con Daitan.

Caro squalo, caro squalo, hai troppo premura per ascoltare una song, eh? Troppo, troppa premura. DJ Pietro, buonasera, ben trovato. E pensa a me dentro una stanza insonorizzata.

Allora, prima che il nostro DJ Squalo mi manda i carabinieri a casa perché non l'ho accontentato con la sua song, io gliela voglio fare ascoltare. Mi ha richiesto Fabio Catania con Fru Fru e questa gliela dedico a lui. Buon ascolto.

Purtroppo la gente non capisce che per richiedere una song bisogna scrivere in privato. E vabbè, non si fa come fa lui, non si fa così. Comunque, riprendiamo la nostra serata con i cartoon. Dai, riprendiamo. Anche perché queste canzoni partono per a me non piacciono. Quindi, 22:45 minuti, fra 15 minuti passo diretta al nostro Points. Quindi preparati, eh.

Grazie Franci. La nostra vita ha messo il primo piano di Micione, guardatelo, bello, mentre si fa le unghie.

Buonanotte a Cyberman, buonanotte e grazie della cortese attenzione, alla prossima. Hasta mañana, perlita. Buenas noches. Muchas gracias.

Heidi, questa la dedico alla mia dolce metà, Lori 80, che ci sta ascoltando dal cellulare. Questa è tutta per te. Perché ogni volta che gli faccio un complimento gli diventano le guancette rosse, quindi la chiamo Heidi. E anche Franci si associa per Lori 80. Anche la nostra amica Rita. Bye bye per l'Italia.

Grazie Rita per il GIF, eh? Che carino, che carino. Bene, Franci, tu vuoi la tua imitazione? Vabbè, dai, non mi sembra il caso, però se lo vuoi io te lo faccio, non mi costa nulla.

Bene, sono le 22:57 minuti, io sono la Franci e questa la dedico al mio amore Daniele. Ti mando un bacio, un kiss e beh, buon ascolto a tutti gli amici e questo è Sampai. È tanto che non ti imito, non so se ci sono riuscito, Franci.

grazie, gentilissimo. Anzi, gentilissima. Sì, sì, dai. Non sono proprio uguale, dai. La voce va via, la voce va via, il caldo ci sta uccidendo. E sopra queste note io comincio a salutare, perché Points già comincia a saltellare perché vuole la diretta. Preparati Points, mancano 2 minuti, 2 minuti. Bene, io ringrazio Shaki e Micione che ci hanno... chi lo dice si muore, lo so. Ringrazio Shaki e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità radiofonica, come sempre, grazie di cuore. Poi vado a ringraziare tutti gli amici: Daras, Elka, DJ Akira, Rita Andrea, Franci. Ciao, sono la Franci, ci risentiamo la prossima. Saluto il mio amore Daniele, ciao, alla prossima. Bene, poi Points, preparati che ti passo la diretta. Poi salutiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, De Crove, Fenice, Marica, Rottweiler, Frankie, Elcora, Maurizio Bolzano, DJ Akira Chrome, Michael Knight, il nostro amico Mirko, Elena Azzurra e Marco 1. Marco ce n'è solo uno, quindi... Vabbè, è andato anche via magari, va. Ok, va. Sono le 22:59 minuti. Io vi ringrazio della cortese attenzione. Vi rinnovo l'appuntamento a domani sera dalle 22 alle 23, sempre qui con il Power Mix Robby DJ su Radio Sole e Luna. Buonanotte a tutti.

e facciamo una bimba, la chiamiamo Italia. Questo dice Gali. Allora, buonasera da Points. Buonasera, buonasera, veramente caldo, anche io che sto in montagna, si può dire, sul Montamiata, ma veramente caldo, temperature che non siamo abituati, noi montagnoli, così diciamo. Allora, chiudiamo questo venerdì sera di dirette su Radio Sole Luna con Points. Allora, si va avanti dopo Gali, Paprika, Amischilla, Mama. Che playlist avremo? Playlist hip hop.

0: prima mi chiamavi amore, adesso mi odi. Dolce o cattiva, mi piaci in entrambi i modi. Mamma sita, mamma sita, mi resta attaccata perché io per i problemi.
1: Mamma sita, Emis Killa, mamma, dal suo ultimo album, canzone molto sudamericana, molto latina. Salutiamo quelli che sono in chat, vediamo chi c'è: Franci, Shaki, Samuel, Franci, Rottweiler, The Crew, Rita, e Micione, Claudio, non so se l'ho detto, e via dicendo, Felix anche. Per essere le 23, dai, non siamo pochi, rimaniamo che ce la facciamo prendere bene, dai. Allora andiamo con Jolier, Fotografia.
2: Se scordo, però mo ci stai tu, e allora statene a poco, e sta vita che corre, tu ci capite che cosa.

Lui è Joliet, fotografia, bel ritornello, molto melodica come canzone. Una canzone napoletana, però una canzone questa è. Allora, no, per dire sento ogni tanto mettere delle canzoni un po' napoletane che per me lasciano il tempo che trovano. Questa è un capolavoro. Allora, si va avanti, si va avanti. Abbiamo una canzone proprio uscita oggi. È Fabri Fibra, Fit Pinguini, Tattici Nucleari, si chiama Goya. Salutiamo Elena che ci ha dato la buona diretta. Tra poco diamo la buonanotte, no scherzo, dai. Allora, Fabri Fibra, Fit Pinguini, Tattici Nucleari.

0: Fibra Fit Pinguini Tattici Nucleari è una bella coppia, loro sanno cosa vuol dire fare le hit. Mr. Rain, Lunedì Nero, si va avanti nella nostra playlist. In questa canzone parla anche del suo cane, che è un husky. Bella questa canzone.
1: Noi due siamo bravi.

0: Stomaco, sei come un lunedì nero. Ti guardo e penso cose.
1: Per me tutti i lunedì sono neri. Beato lui che ha solo un lunedì nero. Però questa è bella. Grande artista, Mr. Ren, ancora molto giovane. Andiamo avanti. A proposito di artisti giovani, Sfera Ebbasta, feat. Elodie, anche questa è stata una grande hit. Anche stasera.

E lui è Sfera, Fist, lei, sì, Fit, collaborazione. Elodie, anche stasera, questa è veramente bella, una hit. E andiamo avanti sempre con Points su Radio Sole e Luna. Vediamo la situazione com'è in chat. Che dite, a quest'ora vediamo i superstiti. Francia è sempre lei, capitano, c'è sempre Rita, Shaggy, Alize, grande micione Andrea, salutiamo anche Marika e Whisky Samuel. Allora andiamo avanti nella nostra playlist, troviamo Nesli, Notte Vera, questa è una notte vera.

E stasera nelle playlist c'è qualche canzone meno famosa, questa è una di quelle. Lui è Nesli, fratello di Fabri Fibra, con Notte Vera. Andiamo avanti, a metà trasmissione si balla anche, quindi rimanete connessi su Radio Sole Luna con Points. Ascoltiamo le ultime note di Notte Vera e poi abbiamo Salmo, il cielo nella stanza.

Il pezzo del ritornello è veramente notevole. Lui, come ho detto, è Salmo, il cielo nella stanza. Siamo arrivati veramente quasi a metà, ci trasferiamo in Germania. Lui è Ernia, Berlino. Vai, vai.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non c'è mai
1: Ernia a Berlino, è bella questa, si sentiva questo inverno in tutte le radio. Ma ricordiamo che siamo su Radio Sole Luna con Points in diretta. Mettiamo l'ultima canzone della prima parte e poi due pezzi internazionali per ballare. Ora abbiamo veramente un capolavoro, J-Ax, tutto tua madre.

0: forza di un
1: missile. Allora è finita la prima parte con J-Ax, tutta tua madre, veramente bella. Allora salutiamo quelli che sono in chat: Ciro il Becchino, Alize, Rita, Franci, Micione, Shakiri e Samuel, e via dicendo. Allora andiamo a sentire questi due pezzi internazionali, facciamo una pausa e poi ci ritroviamo.

0: Allora, vi siete svegliati, eh? Dai, vi ho svegliato un po' con queste due canzoni. Avete ballato, eh? Dai, dai, ora si riparte con una canzone di qualche anno fa, forse il primo successo di Fedez. Si scrive Schiavitù, si legge Libertà. Vai, tutta per voi.
1: Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in bevestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolazione.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere, raccomando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

Si scrive schiavitù, ma si legge libertà. Allora ricordiamo che dopo stasera io ci sarò martedì alle 22, quindi ricordatevelo, rimanete sintonizzati anche martedì, connettetevi su Radio Sole Luna alle 22. Allora andiamo avanti con un artista giovanotti con una delle canzoni più rappresentative sue, Mi fido di te.

Mi fido di te, lui è Jovanotti, Jovanotti che a me piacerebbe vederlo live, è un artista che mi incuriosisce vederlo live che non ho mai visto, ne ho visti tanti, veramente quasi tutti forse, però lui mi manca, Jovanotti, anche quel format live beach party secondo me era da vedere, peccato. Andiamo avanti, allora Baby K, Fit, Giusy Ferrari, ci trasformiamo, all'orario, ci trasferiamo da Roma a Bangkok.

Allora, Baby K feat. Giusy Ferreri, canzone di qualche anno fa, questa, eh. E, però sempre attuale, ascoltabile, diciamo, dai, Roma, Bangkok. Salutiamo tutti quelli che sono in chat. Ci sta, aspetta, aspetta un attimo, ok. Allora, Micione, Shaggy, Alize, Samuel e via dicendo. Insomma, salutiamo veramente tutti quelli che sono in chat. Allora, andiamo avanti, siamo quasi al termine. Un attimo, mettiamo Marrakesh Crazy Love.

Allora, Marracash Crazy Love, lui veramente ha fatto negli ultimi anni un successo assurdo. Allora, abbiamo gli ultimi due pezzi. L'ultimo pezzo è una grande sorpresa, molto filosofico, diciamo così. Andiamo avanti con il zero assoluto, semplicemente 22:50. Siamo arrivati veramente the end, game over. Siamo quasi alla fine, dai. Sentiamoci zero assoluto.

0: Sarà assoluto, semplicemente. Allora andiamo con l'ultimo pazzo, e lui è
1: Semplicemente.
0: Linus al chat e consiglio per questa volta.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E accetta il consiglio per questa volta. Rilassati. Allora salutiamo veramente tutti quelli che ci hanno ascoltato, quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, tutti quelli che sono in chat e non solo su Radio Sole Luna, tipo Micione, Rita, Shaky, ora vediamo Samuel, e tanti non hanno più scritto. Si saranno addormentati tanti al PC, non lo so, dai. Comunque è veramente caldo, ragazzi. Io vi saluto e vi ricordo l'appuntamento con Points alle ore 22 martedì prossimo. Ciao, ciao, ciao.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Della Sera Mazzo ti ringraziano, Roma. Grazie. Vi amo.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Sai cosa sento qui?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.